0: belíssimo, bravíssimo, fantástico. Solo ser brasiliani par saber el amor que se gana a la patria, a la nostra gente, al nostro hino, alla nostra bandiera, ai nostri colori, a tutte le persone che, de una maniera o l'altra, difende il nostro Brasil. Mia vera? Quando se fa torcida pal Brasil che gioca futebol o altri giocatori o l'atletismo, qualche che sia la categoria che mette sulla camisa del Brasil e l'orgoglio che noi altri avemo da essere brasiliani.
1: Sima Rostica e radioascoltatori e chi che non se commuove, mio vera, chi che non indrizza il per
0: sì.
1: Ascoltare l'ino. Sicuramente è il meglio, un dei meglio, più bel ino del mondo.
0: Ma mi credo che tutti i catti che suo ino sia il meglio, no? Quel che ha amore alla patria, ma quel che dice, il contenuto che c'è dentro delle parole del nostro ino, la nostra bandiera, la gana frase ordine e progresso, eh? Guarda ben ordine e progresso, per aver progresso bisogna stare in ordine, capito?
1: Organizzazione,
0: ecco,
1: ti che ti si parla nella impresa te sei cosa che non siamo di parlare,
0: beh a fatica,
1: solo un ciantin qua parliamo un pochettino solo alla legislazione per altri saper come che si comporta una persona a ascoltare l'ino nacional, no?
0: Anche adesso di saper se se applaude o no l'ino nacional.
1: Parliamo in português para tutti quanti capire.
0: Ecco.
1: De acordo com o capítulo 5 da lei 5.700 de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais, durante a execução do hino nacional, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio. Civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações. Além disso, é vedada qualquer outra forma de saudação, gestual ou vocal, como, por exemplo, aplausos, gritos de ordem ou manifestações ostensivas do gênero, sendo estas desrespeitosas ou não. Segundo a seção 2 da mesma lei, execuções simplesmente instrumentais devem ser tocadas sem repetição e execuções vocais devem sempre apresentar as duas partes do poema, cantadas, portanto, em caso de execução instrumental prevista no cerimonial, não se deve acompanhar a execução cantando. Deve se manter, conforme descrito acima, silêncio. Em caso de cerimônia em que se tenha que executar um hino nacional estrangeiro, este deve, por cortesia, preceder o hino nacional brasileiro.
0: No avante del hino nacional brasileiro, vem o estrangeiro. Ecco. Allora vuol dire che se l'ino le suonar e cantar, bisogna che sia completo, le due parti. E se l'ino le solo instrumental, tutti deve stare in silenzio, solo accompagnarlo e va fin solo la prima parte. Non se suonar tutto
1: e non cantarlo insieme
0: ora che bellezza, no? Ben, nella epoca del militarismo c'era il conoscimento de che non si doveva fargli applausi per non provocare manifestazione de disrispetto o cose contro così di questo genere, no? Però adesso tanta gente si deve applaudire l'ino perché a colpi la banda o l'interprete fa la sua manifestazione cantando l'ino e la gente la applaude questa persona, capito? E l'interprete per la sua maniera di cantarlo, ecco, è l'ora che c'è tanta gente che applaude l'ino, capio? Ma non è un peccato mortale, nessuno va in galera per causa di questo, capio?
1: E l'applauso è lo che? Una manifestazione che te piace questo.
0: Bella fatica.
1: Se non ti piace, non ti applaudo.
0: Ben, e noi altri siamo Drew Rivar col programma Italiani nel mondo. Mi sono Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma. Sono contento, sono allegro da essere qua. Ecco, e Drew Rivar con un altro programma. Mi chiamo i compagni del programma, benvenuti e Bartoletto che è qua da me banda.
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere, con tanto civismo anche portando avanti la nostra cultura, ringraziando questa patria aver ricevuto i nostri immigranti e portando a casa vostra la nostra cultura, il nostro talian. Mia vera Bartoletto!
2: Non posso mai piranga, smaghes, plastinas, di un volvo e noi cobramo a retumbante.
0: Epa, epa, epa, e lo Kelly!
1: não. Não,
2: Migolino Nacional, chega a ver se é patrocinador.
0: Mas é um desrespeito pro nosso hino, é?
2: Não, mas é só no scherzo. Só na brincadeira, não?
1: Me some.
0: Bom, pensemos só se te pôr sim ou não. Bem, e allora noti che siamo di iniziare il nostro programma, bisogna che siamo ben chiaro che siamo della origine italiana, il sangue è dei nostri italiani, non anche qua che presentiamo il nostro programma e tal. Infatti siamo nati nel Brasile, è il nostro orgoglio la essere brasiliano. E ringraziare benvenuti il nostro Brasile, per aver ricevuto i nostri immigranti italiani.
1: Dobbiamo morire da fame.
0: Dobbiamo morire da fame e apatia, gran tanto che avevano necessità tanto grande. Là in Italia era di passarla mal, non sapeva più cosa fare. I brusea buasse, merda da vacca per scaldarsi o per far da mangiare.
1: Ma io un ovo in 4 o 5.
0: No, e era di morire da fame. Ascoltè cosa che dice un italiano al ministro de Stato della Italia nel secolo XIX. Che intendeis por una nação, signor ministro? È a massa dos infelizes che fala. Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a vindima, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonarmos a nossa pátria, a Itália. Mas é uma pátria, a terra, onde não se consegue viver do próprio trabalho? E no altri brasiliani, il nostro Brasil, garete vesto questa gente da Italia che siamo no altri in coi qua, vero?
1: Vinisti qua inganai, ma però, avevamo mia catala cucagna,
0: ma l'avevamo fatta. Bella fatica,
1: eh? Tanto lavoro, con tante strusce, con tanto rispetto, no? E che avevamo aiutato anche a noi altri a fare un tocco di questo Brasil, quel che siamo un coi. Non è vero?
0: Benessa!
1: Retto il programma di un coi!
2: Retto il programma di un coi!
1: Frottole con Bartoldetto!
2: Frottole con Bartoldetto che sarà un poco desti anni in colonia come che se viveva le strusie tintontan. Parleremo solo alla patria!
1: Opa! Che avevamo i proverbi, la verità ditta in poche parole!
0: Gavaremo qua il poema di come si è fatto i vecchi pionieri, bellissima!
2: Gavaremo storie e orazione col prete gentile!
0: Che sei il sacristano del prete che va a ricordare dei viai messi in Italia, la difficoltà, le prime piantazioni e della avanti. Ecco!
1: Devo suonare!
0: In 2002, te a festa della UA, i Gagra va con orgoglio brasiliano, una lettera bellissima! E dopo anche il governo e il colono, a lettera Z dei fradei Zadinello, e chi Gagra va da se sta i fratelli Casa Grande, ascoltiamo!

0: Saria ora Bartoldetto Dena, frotto le talento il programma.
1: Ora c'ho a parlare in patria sta settimana qua, no?
0: Sì.
1: Una volta due amici, Tony e Beppi. Vai a servire quartello.
0: Sempre loro,
1: servire la patria, no?
0: Sì, beh.
1: Ecco, per difendere il suo paese.
0: Beh, fatica.
1: Difendere il suo paese.
0: Obbligazione.
1: Ma proprio, no? Quando gli vai là, gli domande, fai domande, te sei, gli avevi là il suo disdotto, non ho idea, colpi anche a chi anni là, al quartiere anche con 20 anni, 19 anni. Infatti ciò, gli andai alla Medi Baucotti, no?
0: Medi?
1: Ora vai dentro, un gatto stava fuori, capitano, là dentro, fai domande, no? Si dovesse qua far che? Ai, me gaccia, ma ti desideri qua servire la patria?
0: Veramente?
1: Gli dice, su, no? Ciò che altro va fuori, che andrei, sai, leggi che aperto gli occioni così. Ma di te la chi è quella là? La bandiera del Brasile. Che la sei a tua mamma partita in cui?
0: Cramenti!
1: Gioca, dici una fila, c'ho. A Tony, tu hai andato fuori con il cione basso. Prossimo! Vai dentro Beppi, che ci dovevi che qua? Servire la patria! Opa!
0: Oia!
1: E la chi che è là? Su mamma di Tony!
0: Ah, eh! Ah, eh! No,

0: 87,9.
1: 87,9.
2: 7:41.
3: Lei Federal de Incentivo à Cultura e Secretaria de Estado da Cultura apresentam Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, sede da única competição FIDAF na América. De 2 a 6 de setembro no Ginásio Santa Cruz. 9 países te esperam. Programação e ingressos pelo site do festival. Patrocínio, Supermercados Porta e Profurgo. Financiamento, Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização do Ministério da Cultura, Governo Federal.
4: Federação União Progressista, Progressistas, União Brasil.
5: Sou o Ruivo, prefeito de Santiago por 2 mandatos. Quero levar a experiência de quem conhece a realidade dos municípios e ser um representante comprometido com a nossa região e com todo o Rio Grande. Para deputado estadual, 11444.
6: Sou Alexandra Lentes, enfermeira em Juí há 29 anos. Minha bandeira é o fortalecimento da saúde de Juí e região. Mulheres, nosso lugar é na política. Pela saúde, pela força da mulher, peço seu voto. Para deputada estadual, Alexandra Lentes, 11100.
7: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @SemanaFarroupilhaNovaPrata. Promoção das entidades tradicionalistas locais. Patrocínio Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino. Financiamento Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
8: Republicanos.
9: Deputada Federal Maria de Lourdes, experiência que cuida. Vote 1050.
10: Educação fortalecida, família protegida. Vote pro Isabel 1027.
11: Pelo Brasil e pelos animais. Vote Cris Couto 1078.
12: Eu sou a própria Priscila. Mais saúde, esporte e qualidade de vida. 1004.
13: Para ajudar vocês, Bombeiro Bira 1093.
14: Vote com fé. Jackson Carvalho 1040.
15: Enviou ao Congresso o projeto de lei pelo fim da escala 6x1, sem redução de salário. Já Flávio Bolsonaro está mais preocupado com os patrões. Ouça o que ele disse sobre o fim da escala 6x1.
16: Vai gerar desemprego em massa, vai gerar aumento do custo de vida e vai prejudicar mais os trabalhadores do que ajudar, ao contrário do que muita gente pensa.
15: É isso mesmo que você ouviu. Flávio Bolsonaro é contra. Flávio, o pior dos Bolsonaros.
17: A sintonia que contagia!
18: Ativa FM!
19: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
20: Radio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, ecco, si torna, ritorna il programma
21: Italiani nel Mondo.
20: El Italian dentro del nostro programma, la nostra lingua, il nostro italiano, na storia, na lingua. La sua origine mantenesta nei suoi valori culturali. La pal fin del secolo XIX, il paese italiano passea per una situazione difficile dopo delle guerre, sia per la questione economica, la mancanza di capacità dei governanti di dare lavoro al suo popolo, la popolazione che non si fermava da crescere, ossia per la miseria, la Italia che occorreva, la emigrazione. E guarda sol, sia per destino o per sorte, il Brasile in quel tempo era di perdere i diritti sulle schiavi e era di scominciare perché essa scassa la mandeopera. Ecco che per decisione politica dell'imperio di quel tempo là di Dom Pedro II, che vede con grande necessità di sgrandire la produzione agricola nazionale con la immigrazione dei coloni dell'Europa e da intesi e gli venisti in Brasile, chi è? I nostri immigranti e non altri siamo i suoi descendenti. La vita la era difficile, assare la famiglia, le scuole, le chiese, la sua patria, non le mia stato facile tusi, tutti quanti sa che è la storia lì, ma con il cuore stretto e con tanta paura, un mese passa rento dei bastimenti, te una situazione terribile, faticosa, senza essere sicuri di arrivare con vita ante il suo destino, per via di malattie e di altre tante cose, ma cari de Dio, viva la nostra America, cantava contenti quei che gappestà in tel Brasil, postà in tei baracconi, spettando il suo tocco de terra, e se incoraiava e se impienia de fede, quando i pestava ante il suo, paroni de assotera, ante questo attimo, se sverde un cielo de felicità e de speranza di una vita nuova, grazie a Dio. E in cui siamo noantri qua, pa sgrandir questo Brasil, pa far parte del progresso de questo Brasil, e lo gavemo erdà come patria. Avanti! Beleza, noantri adesso dentro al nostro programma, sempre femo qualcosa de poro prete Joan Leonir dall'Alba, femo anche adesso del libro Stiani in Colonia, de come i sega fatto i vecchi pionieri. Forse via in Italia prima di una crisi che i fosse benestanti, che ne era una povera gente che arrivava a Porto Alegro, proprio da far pietà, pori grami, alcuni che disea, ma altri fin rabbiai, vin disea, dopo il governo, che spendea tanti fiorini, chiamando al Brasile, stragrande quantità sti poveri strassinai. Tenera mia, poareti che basta nte questo paese de schiavi? Niente noi capia luri, e il governo sì, stavolta. E che ha visto rento, de pide un palmo vanti il muso, sta gente, si poareta, pesai su co fa bandiere, senza schei, con fame tanta. Ma tel sangue e tel anima, tei sarvei, proprio in butia, di gera la sapienza di una gran civilizzazione. Bernoccolo i gestiani, i nostri vecchi italiani. E voi a delaurar, de star meglio e progredir, ma non solo in brasiliani, anche a suito degli alemani, vedendo sti poveracci, incaminai su per le sassere dei monti della serra, poareti, pore bestie, i gadito anche a luri, senantri che semo lauraduri, lassù se moraria de fame, tanto pisti poaretuni che noi sa altro che cantar, caso proprio così i la pensea e i la disea. Ma invece, chi saea, sotto quella sendre smortia de vecce robe sbregae, che gera un stisson in pia, le sta sol darghe la terra, una sappa e una manera, che in meno de 5 anni che i pori vecchi italiani i ha fatto miracoli veri sui monti e le sassere. I se diventai sciuri, magari a forza de darghin, alzandosi al canto dei gai, laurando de sole a piova, e fin sera con la luna, sparagnando sul magnar, sparagnando sul vestir, con tamanchi con sinere, e con le robe pigrosiere, fando tutto de loro stessi, senza luce della casa, senza mai spendere un soldo, che non fosse misurà. Sciuri, sì, signore, i se proprio diventà. Sol polenta, fasui, tanto poco con panadego, con salata, radici, 2 fiorin al sac de milio, 3 fiorin al sac de grano. Sui tomessi tel paion, o scondesti tel capel, 2 in co, 3 doman, vedari che doman pi doman, i se paga i suoi debiti. I diventa gran paruni, vardetto usi, dice il vecchio, che na casa bella e grande non vedà mia de mangiare. E a forza de sparagnar, a forza de pesi portai a schiena, de cali grossi in teleman, de levarsi su bonora, de filò e scartosar, i sega fatto luri paruni del suo e siuri. E dopo 10 anni maravegliai gli alemani, cantea lode ai migranti, e anche gente del governo vedendo truppe e cargheri portando biave in paese e disea contenti fra luri, quattrini ben spesi, con l'oro e col sudore, sì, sono fatti onore, con la sapa e col roncon, con la falsa e col martel, sia Ferreri o Marangoni, coi mulini o con le seghe, con cargheri o con carette, sia con rosse o con vignai, e sega proprio postai i capi delle nostre famiglie, che stari de fare invidia, che famiglie grande e belle, così sega fatto la gente de oltremare, che ise qua arrivai in America. Saludemo i nostri vecchi con il pane e con il vin, con le industrie e le città. Ora è un popolo stragrande, brasiliero tutto quanto, ma italiano nel suo sangue. Grazie vecchi, tanto e tanto, per virtù e qualità, brai, bisnoni italiani, capi delle nostre famiglie, patriarchi desti anni, postando i soffioi, nipoti e bisnipoti descendenti d'italiani, e adesso sfortunai nte le terre brasiliane.
0: Bellissimo, eh?
20: Bravissimo!
0: Bravissimo, bellissimo! Interpretazione, lettera, il prete che sicuramente sente il cielo che... il ride, mia vera? De quel che lui ha, sa? Il don di scrivere, di far, da pa immaginare, somiglia un quadro pintato.
20: Sì.
0: Mia vera? Dove che lui scrive.
20: Sì.
0: Ah.
20: I fiori dei migranti, qua è il di dare il rispetto al Brasile, perché se sta un desafio, un'avventura, una causa quasi impossibile di sopravvivere quanto il Brasile, ma sì, di qualche maniera, già era meglio ancora qua do che là in Italia.
0: Era fatica, qua il manco che aveva banane.
20: Beh, avanti con la processione. Solo per voi sapere del prete Joan Leonir dall'Alba del libro Stiani in Colonia, de come si è fatto i vecchi pionieri. Ecco! Bellezza! Sento cosa che andea ben adesso, benvenuti!
0: Ah!
20: E l'ino dei 90 italiani, quando siamo saisti d'Italia, saisti del Veneto per venire in Brasile. America, America! Cate la su e mette a su!
0: Loro ascoltemo! America, America! E anche la Verginella!
20: Opa!
0: Chi la cantea tanto, gruppo sul paion! Da che paia!

0: maravilla che ben suonate un poco di tutto rento il nostro programma. Questo è il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Allora, che c'è i proverbi da fare?
3: Devo i nostri proverbi, la verità dita in poche parole. Quando l'acqua tocca il culo,
2: guarda che si bagna.
3: No! Quando l'acqua tocca il culo,
2: approfitta per nettarlo.
3: No! No, Bartoldetto.
0: E lo come lo
3: si impara a nadare.
0: Ah, sì, beh, fa di.
2: Ah, buon.
3: Chi pissa contro il vento,
2: si bagna con stravento.
3: No, anca, no. Ma no, se mi è così, chi pissa contro il vento, si bagna la camisa. Su pardosso, no? Chi desh fa bosco e desh fa pra,
2: ma è a fuori anche a quel che c'è dagli altri.
3: No, no, no, Bartoldetto. No, no, no.
0: Vediamo come
3: chi desh fa bosco e desh fa pra, se fa danno e non lo sa.
0: Visto desmatamento.
3: Smattamento, no?
0: Tender driu i ri. Mi è vero.
3: Dica, allora bisogna attendere la natura, no?
0: E scumissi attendendo a casa tua.
3: Sì, sicuro.
0: Ecco.
3: Cao curto,
2: no genera fiori.
3: No!
0: La niente de vede,
3: Questa quasi pa e vini, Bartoldetto. Cao curto.
2: E si è chiedere il cao dell'uomo.
3: No!
0: No, no, no. Niente vede. Vai.
3: Va bene. Cao curto, vendemmia longa. La storia della vigna se me può areta che te fa signor.
0: Ecco.
3: Vera? Vardete del can che non sbaglia.
2: E stai attento con la palpaia.
3: No! Ma gente.
0: Niente vede.
3: Ma t'ho detto?
0: No, no, no, no, no.
3: Ma l'ulga malice
0: sì,
3: in tutto,
0: sì, sì, sì, sì.
2: E a come chiamo?
3: E così, to. Vardete del can che non sbaglia e del cortello che non taglia.
0: Tu che stai attenti, vero?
3: Il can che non sbaglia, sta attento che il temor serve. E il cortello che non taglia, il te taglia i dei.
2: Ma tu che stai attento anche da palpaia, eh?
3: Ah, sì,
0: sì, no, quella sì. Vai,
3: finio. Per finire, allora, questo qua, se bellissimo. Ascolta bene, Bartoldetto Marossi, che erano ascoltatori. E il morir nell'ultimo sbaglio che te fai.
0: Un'altra volta.
3: E il morir l'ultimo sbaglio che te fai. Tu capito? Te sbagli pi.
0: Mai pi te vai sbagliare.
3: Mai pi te vai sbagliare.
0: Sarà il tuo ultimo sbaglio.
3: L'ultimo sbaglio. Beh, fatica.
0: Programma di ancora parlando solo alla patria. Fusi una frottoletta.
2: Ma benvenuti a una da patria.
3: Mi contona, mi contona. Ora ascolta bene, Marossi, che andati Beppi e Tony. O Tony e Beppi andati al quartel. Dati retto ciò. E Beppi l'era meno finorio, meno le king. Piaceva mangiare bonte, sai, no?
0: Sì.
3: Costuma a casa. Andate al quartel, andate a mangiare in mezzo ai fasoli e riso che te assassi. Sassi, tocchi di terra, tocchetti di legno.
2: Ma quando sono dato me? Che te tocchi dei ratti.
3: Che? Andiamo, Bartolo.
2: Andiamo.
3: Fammi un favore.
2: Chi che non lo sa? 70 anni in drio, 60 anni in drio.
3: Quanti anni dietro, signore?
2: Ma no, di mille, che altro no.
0: No,
3: no. Allora c'ho sto Tony là, andiamo a mangiare che te su là tiri a fuori del piatto, che era sempre sassi, che era sempre terra. Andate il comandante, ascolta qua l'ara, terra, non so che. Ti tasi e mai ci qua di servire la patria. Una volta, due volte, tre volte così. Un dì è andato là che dito, qua da pi, mi non vuoi più servirmi mai o pi qua, che dito. Tasi su ci di servire la patria. Sì, che dito, concordo con voi, che dito. Sono di servire la patria, sono vis qua per servire la patria. Ma no, per mangiarla, capito?
0: Mangiare
3: a terra, mangiare a patria, no?
0: Bene, sta amico, idea che ci abbiamo due sono addette al nostro programma. Addio, more tintilascio. Bellissima, no? Nani Swamp. E dopo Coralli Migrante, bella è la vita. Altro che bella, eh? Ascoltiamo.

0: Vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Vi offro tutto quello che oggi ho fatto di bene e vi prego di liberarmi di ogni male. Amen.
1: Amen. Prete, qua Gerino Drew Leder su pai libri del frate Rovilio Costa, Lindo Battistel, così ta vive i nostri italiani, che se aveva un costume tanto grande da pregare il rosario, tutte sere, sia freddo sia caldo, sia questo o quel, sia stufio, no? Se capì questo costume, allora al manco si potrebbe pensare di altra maniera, non è vero?
0: Sì, caro, io so dire che non vi occorre tanto pregare. Ma quando che se prega, pregar con devozione. Allora, al manco, alla sera, quando ti vai a buttare teso, ringrazia il Signore al tuo dì e prega un Padre nostro in Ave Maria. E alla mattina, se ti sei buon, fa stesso. Così ta, e bisogna essere sempre ringraziati di tutto quello che si dà, la forza del lavoro, la salute e più che sia la pace entrare nella famiglia. Guardate di catarti al manco una volta al dì con la tua famiglia intorno della tolla, per fare la colazione, il desnar e anche la cena. Ringrazio il Signore per tutto quello che te dà.
1: Va bene, così sì, la gente a casa bisogna che sappia, indipendente della religione che è, che pregare, ringraziare a Dio, volersi bene, fare il bene, fare una visita, vero? Andare a catare i malai e persone che gli occorre e giuttare quando che se può, se estri di guadagnarsi il paradiso, vero? E di sentirsi in pace, non è vero?
2: Anche a me, Cato Marossica, il prete sicuramente lui sa e lui vede di fare il bene, è una persona che ha fatto tanto, no? Mia vera prete.
0: Sì, caro, se volete meritarmi il paradiso, bisogna portare avanti le opere del Signore, leggere la Bibbia e andare alla messa, perché il Signore sta tanto contento di riceverti da sua casa.
1: Opa, che parte importante del nostro programma, la nona, che casa di ascoltare, vero?

0: Santa Filomena adesso vien tempesta,
1: smacca sulla ua i pedotti sulla testa,
0: purette nostre donne le braghe taconate,
1: ormai non è più robe di quando le stai comprate,
0: un tocco de sta braga la donna taglia a raso,
1: fatto un fazzoletto per

0: settimana.
1: Per spalagnare la cena in casa di sua mamma.
0: A sera quando dorme il lecca sul cuscino.
1: Si insonnia con la maniera del polente scodeghino.
0: I baruffa di il governo e fa sentirsi in piazza.
1: 3-4 de bestemmie e la rabbia la che passa.
0: Pieni de pensieri e i fiori de maridà.

0: Olha só mais um pouco mais. PSB, PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, PD.
1: Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento de auto, camionete, caminhoni, linee, cappe de protezione de cabine de elevatori, forazione de sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
2: Rádio Ativa FM.
3: Tem que ser essa.
2: Simplesmente
3: a sua rádio.
2: A sua rádio.
1: Que beleza, que maravilha, torna, ritorna al programa Italiani nel mondo. Nosso programa che va in aria tutte quante le settimane in più di 50 emissore di radio. Questo che parla è Edgarlo Catelli Marossica, insieme con Benvenuti, con Bartoldetto, questa è la nostra equipe. E allora, come va?
4: Anche vai, vai anche per quella, ma a te sei anche le robe da veci, caro Dio.
1: Mi pensavo qualche storia della volta quando che noni se venissi in Italia, com'è che c'era il Brasile? I primi anni, te rossa, com'è che fea?
4: A me solamente i primi anni, non si capiva neanche. E veramente per trar sue piante, caro. Ma n'erano a tagliava. La tagliava come la che vedeva.
1: Niente allora.
4: Niente. E la ronca che i tempi là, noi la fava la ronca con la volta in avanti. Mi fava la ronca come un facon.
1: Ah sì?
4: Se lavi trar una pianta, l'era tec, tec, tec.
1: Dove ha vinti, stronconai, ben ciappai, eh?
4: Tocchè a far venire la gente, aiutarmi. Me penso come fosse in coi che avevo fatto chiaro sotto il bosco pa' poter farsi su un rancetto.
1: Ah, sì, eh?
4: Maria Santa, tra due piante, dopo burei pa' poter portare via, perché è una pianta intera.
1: Ma un molto grande.
4: Non te potevi portarla via.
1: Ciò che tristezza, vero?
5: Era lavoro, eh?
4: E dopo a sappa, con la sappa, saponare e far netto e piantare su ste poche semenze. E dopo più tardi se venisse il vassor.
1: E lo che è il vassor?
5: Vassor?
4: E l'arado.
1: Ah, sì?
4: E allora se andava in prestito. Non se lo gavea mia.
1: Quel che lo gavea in prestea e altri.
4: Sicuro. A che c'era, Albino, sotto l'IVA.